0: Vive lo tuyo. Vive tu radio.
1: Scappa da bagno, pigli di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli, di bandoli,